0: Prego parla, mettesci un imbocca a mamma. A maia maga do l'altro, vidi ma buco per la mia clamma.
1: Mon papa è prego parla, mettesci un imbocca a mamma. A maia maga do l'altro, vidi ma buco per la mia clamma.
2: Mon papa è prego parla,
1: sa mamma è prego parla, ma tata è prego parla.

0: sbatte, il vento soffia,
1: il vento soffia,
0: il fuoco del sole ci scalda,
1: il fuoco del sole,
0: la tua pelle, sapore di sale,
1: un santo signore,
0: e acqua santa, acqua di